forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata.